0: d'abbandonare questo bel barco. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato si bene a star con voi, certo di intrattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per frenargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano, e gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita me. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. Ecco lei chi viene.
1: Donna Elvira.
0: Bravo. Disse di voi
1: tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, l'incoscienza mia.
1: E tu cosa facesti? Qua qui, Nella.
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo! L'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte. Le voglio divertir finché è notte. Finta la vino, taglia la tesa, borga festa, fa preparar. Se tu mi piazza qualche ragazza, ti

donna fai ballar e di tanto dall'altro canto con questa quella vuoreggiar alma lisa donna mattina donna regina deve mentar alma lisa donna regina deve mentar se ti incazza qualche ragazza vengono quella se ti incazza alma lisa donna mattina donna regina deve mentar senza un ordine all'artesia qui minuetto chi la follia chi la levana fare ballare alma lisa donna mattina tu regina deve

0: perché mi chiedi perfida? Il tatto sopportar d'avrei d'una mano infedele.
1: Ah, no, taci, crudele! Io non merito da te tanto trattamento!
0: Ah, come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dire le mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse... Se non fosse lo scandalo, vorrei...

Non mi lo credi, eh? Ingrato! Vieni qui, sfugati! Ammazzami! Fa tutto di me, vuoi che ti piace, eh? Oh!

0: Guarda un po' come sempre questa strega se non ri. Siamo pure i demoni di testa. Mi ha preparato tutta una gran festa.
1: Ah, ma sento, odi la voce del monsù cavaliere.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
1: Se mi fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi paglia?
2: Ah, capisco. Capisco.
0: Bricconcea, hai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda? Presto, presto, che venga.

0: parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, pur che lasciam le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Pazzo. Lasciar le donne. Sai, quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
2: E avete cuore di ingannarle poi tutte,
0: e tutto amore. Io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che

0: Or su, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro mio leporello! Ora io con lei potrei tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Sbrigati via!
1: Signor, per più ragione!
0: Finisci! Non soffro posizioni,

0: Mi pare che abbiate un'anima di bronzo.
1: Ah, cos'è il gran gonzo? Ascolta bene. Quando questa qui viene, tu corri ad abbracciarla. Alle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
0: Ma signor,
1: non ti replichi.
0: Ma se poi mi conosci?
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi.
0: Ma zitto!
2: Come
1: vediamo che farà.
0: È imbroglio.

0: ci sbagliamo. I cori mi dice che trovare non vogliamo.
1: Altro farma!
0: Fermatevi! Mi pare qualcuno qui si muova.
1: E non fallo il vasetto!
0: Chi va là?
2: Non risponde.
0: Animo, schiappa il muso! Chi? Oh, là!
1: Non è solo, ci vuole giudizio. Amici, voglio scoprire. Sei tu, vasetto!
0: Appunto è quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: E Forello? Servo di quell'ingegno cavaliere.
1: Certo! Di quel briccone,
0: di quell'om senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo vasetto. Anch'io con voi munisco per fargli quel birbo di padrone.

scampare l'amor sentite. Ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, e tali voi trovarono. Gli altri vadano là, e pian pianin lo cerchino, lontano fieri qua, ah! Lontano, lontano fieri qua, andate presto, andate presto.

0: Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: Oh, no! Voglio ammazzarlo! Vuoi farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme?
1: Cospetto! Copria questo moschetto! E poi questa pistola! E poi... non basta?
0: Oh, basta certo!
1: Ora prendi!
0: Mi disavvolso!
1: Faccio, sei morto!
0: Questo per ammazzarlo! Questo per farla imbrare!
1: Milano mascalzone! C'è Foratoni!
2: Oh, ai, la testa mia! Ai, ai! Oh, le spalle, il petto!
3: La voce di Masetto.
2: Oh, Dio, Zerina! Zerina mia! Soccorso!
3: Cos'è stato?
2: Inico! Il scellerato mi rompe lo sei nervi!
3: Oh, poveretta! Chi?
2: Leporello! Oh, qualche diavolo, che somiglia a lui!

0: Qui.
1: E poi?
0: Qui. E ancora. Qui.
1: E poi non ti duol altro?
0: Duol dir poco questo piede. Questo braccio. E questa mano.
1: Via, via, da ritratto al

volte fagellone s'avvicina mio ben. Stiamoci qui ascosi, finché da noi si scosta. Nulla, nulla, certi guardi io voler, se il nome è già lontano, ma come da costai liberarmi?

Donalina, compagnite, compagnite. Già capite com'è andò, già capite, già capite, già capite com'è andò.

circoncirca, e con lei girar l'uomo, e con lei girar l'uomo. A voi, signore, non dico niente, se non ti vuole, se il pazzino.

0: già per qua. Virvola e piedi!
1: Con quell'arte si sotto l'arte di
0: amici miei, dopo il

In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso lo farà chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dover pietà.

0: Questa è buona. Ormai ce la cerca.
1: Che bella notte. È più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancora non sono 2 della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affare tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: Ed esso? Oh, Leporello.
2: Chi mi chiama?
1: Lo conosci il padrone?
2: Così non lo conoscessi?
1: Come, Birbo?
2: Ah, siete voi. Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per cagione vostra io fui quasi accoppato.
1: Va bene, non era questo un onore per te.
2: Signore, vedo.
1: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro, lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son da che partisti. Ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti va solo narrar.
2: Donne Scalcenco.
1: C'è dubbio? Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia. Sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Perché?
2: Va bene.
1: La mano essa allora mi prende.
2: Ancora me.
1: Ma carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche trovella.
2: Oh, maledetto.
1: Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Riga, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie?
1: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Ah, quel che anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là? Chi va là?

0: vecchio buffonissimo! Digli che questa sera la tenda cena, vecchio!
1: Che pazzia! Ma vi parlo! Potrei... Mirà! Che terribile occhiata gli girà! Pare vivo! Pare che senta e che voglia parlare!
0: Orso balà! Ho qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
1: Piano piano, signore, ora ubbidisco! O statua gentilissima del gran commendatore! Pardon! Mi trema il cuore! Non posso, non posso terminare!
0: Finiscia! Ora il petto! Ti metto questa char! Ti metto questa char!
1: Che indigio, che capriccio!
0: Che gusto, che spassetto!
1: Io sento mi gelare!
0: Lo voglio farti
1: osare! Oh, lo voglio!

di parte del concerto. Lei conforme, conforme al vostro vento. A che piatto saporito è?

0: che bocconi d'aggiga
1: a me proprio di svenir, mi va proprio di svenir, mi va proprio di svenir. Gatto!

0: Far la schietto per la schietto mascalzone, non mi lascia una flussione, le parole proferire, le parole proferire. Gente mangia, fissa un poco,
1: non so fare.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente vostro cuoco.